Ho visto questa tipa al pub e mi piaceva un sacco. Gli ho chiesto il numero ma ora abbiamo avuto un distacco. Ora ho perso il contatto con la strada, ho fatto un patto. Non innamorarti se

Una bambina di strada, senza padre né una mamma. Viveva sempre dei drammi. Tu non hai vissuto un dramma. Sei con bimbe i primi passi.

Un cordiale arrivederci da Pippo Pollina, qui dai microfoni di Radio Lora 97.5 MHz.